0: volumen de juego. Dale play en Haz Claro por W Deportes. Por W Deportes.
1: Mister, allora è tutto pronto per l'europeo?
2: Sì, sì, sì, tutto pronto. Però a dire la verità manca una cosa.
3: Che cosa manca, mister?
2: Manca il tormentone.
1: Ma in che senso il tormentone?
2: Beh, il tormentone che accompagna la nazionale. Ho dato mandato a tre ragazzi molto bravi, i nuovi Backstreet Boys, e quindi siamo in buone mani.
3: Oh.